tim ke mir doñ mi chapatu ke dia tirati nen mon no in medic airtel di star diario amin di star di chel bor big di star dia big di star dia deck di star diario ash min bi airtel ket menen men na chana atirati bot kaguira wo wa ranu ni airtel di star dia chel dia bor dia big di star dia beach di star dia deck di star dia rio di ash you get it now PMTN ka in my merchone nen mona di star dia chel a beach di star and when di star a beach chel di star and when ash we ka no ke chel di star a chel a beach di star and when di star a beach chel di star and when ash. Now, kap footy ni mia chel kay dialing ni tabi bichere option number bungwen. Kama in be no promo code, mano bi peny be promo code ket Speak FM di meres nene mani cho SPEAKFM pay spacing. Chom mera chamangeni bot dulme kebet ka in a loy chanta nye tu ket gi. Chanta mo maki ngolo meno ki wi chanta ma yin loy chala mu chor pega pesan mi chel ga ma chini ket man ti kere eno kwar ki kwar now gera chel ba ben mer yin nge nge ni meno pe kwany meno yin mer ni am tut gwa cham ken jam ni ti ga moko ka mo meno yin pe ken yang ku pe ket gen namba chim man pi yin me ti ke MTN namba chim not a deck a rio bichel a bichel a bichel a deck not a bit not meno pe Airtel kadu amin pe MTN kadu pe Airtel ti not a rio not not ang wen not a chel not not a bukwen pe Airtel. Irombe ne kupeke di WhatsApp number where ni angi ma page ma tot ma pull to toilet number chimano not a bero not a bero 000438 okay zero a bero zero a bero zero zero zero angwana deka boro mena y WhatsApp number ma irombe kupeke di mena kudu me kebat slowing radio ngene jamu duje lobo chirket me tichere wa kong mangane ko piari wa bitch kai doni lok me betting an ngene mano dul magen door yupman nyone kebat ober Uganda National Rotary and Gaming Board la win radio wa nen hot lani pas pika donke deke rapage ken kai nen bena dano geno chi jombe moara ko kompeti chawane. Di star, di area, di deck, di board, di star, di chel, di star, di area, di not, di ash. And by the way, lawi rewe wa wachi gena chel ni atong food ke dana maroma bongwen kit matika na yana kerega kany, and dana bongwen ni dana bongwen enene kawa buko o ma en malis tiyako loka ngeni tapika dana bongwen adonya kakany adugu chana miyo chanda manu maga maga food pia yabu lo ento kenen dana bongwen food pia adonya duju chabi miyido chanda wia liye li tiyan loka ni lakot eni mabe wia chak donyo enen kit mano ibituko kere di star diario dia dek dia boro di star di achel di star di ario di not di ash atika neno ngeto mo food pio donyika kany ento gitma pio chak mano meri ini nge ini meno watong kita kia kapungwen kiken an katana